0: En Pantaisa, ambe de poesio do mondo do Caire e de musico d'Occitanio tutto.
1: La vacha la magrano, y a un país su plan.
0: Che raggio e tres fulissu, come lo saumon, curoremonto di nuriu.

0: e sui badi tenebre le uge en vedus fais da uies le uge un lugave cur drimme i dussami le uge le uge le uge rame
1: fazen de safran
0: nei pa sentir lo temps chi de morei annado
1: en pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano e al paese su plan
1: che raggio e tres fulissu come lo saumon curo remonto di Nuriu.